Dur abi. Dur abi. Dur. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. D